ke leboga mogadi mothile ke thobela ge re lekola mebaraka mesong ye ranta ya Africa borwa ge ba petswa le dollar ya United States re ke tswa di ranta tse le 15 le di sente tse masome senyane senyane ge ba petswa le ponto e re ke tswa di ranta tse masome pedi di le di sente tse masome seswai di ge ba petswa le euro e re ke tswa di ranta tse le masome seswai le di sente tse masome tsela seswai euro e re ke tswa faka dollar ready le di sente tse le masome tsela mola dollar e le go di yane tse le kgolo masome 5 seswai le di sente tse masome senyane masome seswai senyane ge re ya go dira fa gauta e rekishwa faka di dollar tse dikete tse 4 magolo tshela masome tharo pedi platinum ka di dollar tse sekete magolo seswai masome shipa 5 onse o le sa totlwa go ya brand rekishwa faka di dollar tse masome senyane pedi le di sente tse masome senyane pedi barrel ke tsona tsa mebaraka tse go thobela.

0: Jake di tlale miso o thobele FM le lethabo le joy mathato.
1: Oretse nambitse le thabo le joy ilaga mathato.
0: Khammo go le iga go sesese.
1: Iga bona ka mono studio.
0: Re tetjana le wena go ya go sela. Thobele FM mo shetwa tsebo le boithabiso.

0: Morning Show.
1: Hey, ke yona tsebele fema mo setso tso le boithabiso. Yeah, beke o fita. Re tsogile dikosha. Ah, but ba rudirile ga nyane. Eh ba di gona man. Re ba tsepisha re tsa beke. Re di tsoka tsogitswaki.
2: Tsogitswaki.
1: O di tsogile?
2: A ho tsogile.
1: Ape nna ke di tsogile ka go gare ke dirile ga nyane.
2: Eh.
1: Jaka re tshecha ka bare tshecha tswakile ko wena akere ke kgolo ka re wena ba kola botlhoko bo nka rena ke ditswakile kudu
2: ke bone ka re tswakile kudu ka rauwa
1: ah nna mtsholi tswa ka lokola botlhoko nna ke di bofile
2: ha di bofile tshe
1: a rena wa nane
2: ya so
1: tshe ah are di bapala re di
2: ha

0: Awa ba tlala pele wa ba fa le pasela.
1: Ke ba file le pasela.
0: Ah no tswe ke tsebile ife. Yene ma fello fello ya pasela. Hey.
1: Yeah. Ke tshe tlhano go sha tshege di fellege. Ke tshe tlhano go re motheletse le ena ga tsena.
0: Yeah.
1: A re fe batho ba batlano. Tu o pedi tshe tlhano.
0: Le maina di kosha tsa gona.
1: Le maina di kosha tsa gona.
0: 086-000-2452
2: e ya mafelelo ke ntanto o italiwane
0: re reng re thoma mafelong re sa thome go dimo
2: e la ya mathomo e la ke khotoba ke mandoza ya bobeji ke Brenda Fassie so tete jinteng ka no re ding tribute ka rata nete ke ska no ra wa ka kwa ga botse
0: a wena a one no more mo tsheletswa ka
2: mang nna a bo a ke ne le ona Ya.
0: Ha bona botate ke go leboga le bale.
2: Me sa tlo mogolo.
0: Re lebogile a rena pere go dumela thobela re locha.
3: E ke mang go go?
0: Ishe.
3: Go na ka tlo go no go se lebotse.
0: Wa, go se letle.
3: Le motho le etse.
0: Mhm.
3: A khona ga go le le lo tsopola tsana ke di kwa go botse. Ke moyeng. O ba go di le araba.
0: Eh, a re

0: mafapa a mangwe
1: re re halala le na di kwa nkwetla tsa rena re halala
0: Thobela FM.

0: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
1: Sekisi alimoya fela se o ka se hotsa go ka Afrika Borwa. Tshe di ngwetse di thuta ka Thobela FM.
2: Moshato wa tsebo le boithabiso.
3: Mabala a. Ke a di papadi. Le Clifford Mihala. Clifford Mihala. Mabala le a di papadi.
2: Mo Thobela FM.